0: Hoppa, li, ta, li, ta.
1: Tanta, hey, hop, ta, ta.
0: Hoppa, ta, li, ta.
1: Ritta, hey, hop, ta, hoppa, li.
0: Hoppa, li, ta, li, ta.
1: Tanta, hey,
0: hop, ta, hoppa, li, ta.
1: Hoppa, li.